0: Mo mmamedi, tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo.
1: Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane.
2: Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

0: re leka o tsetsa baratu ya ba rona so ke so re ka se gona re sa phela jwale ke ka go bana re sa ba sile se re tshe tswarellang di plan is atlantel funeral di patala kontane o bo ya la fumana molemo wa grocery di palangwang le pulo ya lejwa dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao clientele royalty o family men e kgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty fumana cover ya lepato ka jeno sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke fsp e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license clientele royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng le tlisetswa ke cbc rewards pty limited ho melawana le dipehelo online ditefiso ke tse tlwaelehileng
1: Loko la botlhantsa ke ba hao jalo ka mophehi le spa fumana 80% off ho di sebedisa tsa Nutrifresh kitchen

0: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamme formula ya kajeno ke ena. 1 lesea times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth sefahleho. Ho equals ho tjhentjha diaparo tse pedi pele ho thapama. Jwale Ackermans ho fa diromper tse tharo tsa masea sa 100% cotton ka R120. Ha se monyetla ke sesolohadi ho ba plus mo fela. Kenyeletsa le sena. Lesea la selemo le kgutlile ka meputso ya R150,000. Etela Ackermans.co.za ho kenela. Ackermans e rarolwa mamme le sa se letsatsi. Ho na le dipehelo.

0: Mamedi e le shimele metse seletseng metse tsoka mara hora ena ya le shume ntetse 0860003084 kapa romele voice note ya hao keteng 0797585066 ke nomora ka ya mahala mo mamedi motle ke mabenkeleng ka jeno kgwedi fedile batho ba ntse ba lo topa topa mona le mane ba reka tse ba haellang ba bang he ehlile ho no so sna letho ka rakeng ka mona ngwaneso ehlile o qala raka fatshe ka jeno ka di grocery tsa hao ha re ke re utlwa fela hore na o ye mong wa batho ba thasallang ho reka dintho ka bongata thepa ya hao ka bongata disebediswa tsa ka lapeng ka mona o di reke ka bongata e bang ho le jwalo hobaneng mohlomong e o sebeletsa jwang taba eo di o nka nako kae di dutse di ntse di le maemong a matle 086 000 3084 Lesedi FM Mamedi hello Mamedi dumela
1: hi Tulile kae
0: ke teng o kae mme
1: Tseng tuli na di ntse tsona le di sepa tse hlatswang tse hlapa tse ya ke reka go bana ke ntse tse ntuka nna go itelele e ya tuli ke bone le ntse tse le bana ha o di rekile ha go le tse hlatswang o kenya mo di bucketing se hlapa meno a di ya nsebeletsa taba yeo
0: jale bunyane dunkana kwe kae
1: bonyane ha ke rekile mohlomo ka December ke a tseba hore bo kgweditse tsiletseng ke a sebe ya and then ha ya tuli
0: jalo bona di

0: re leka wetse tsa baratu ya ba rona so ge so re ka se gona re sa phela jwale ke ka go bana re sa ba sile se ritse tswarellang di plans at Atlantic funeral di patala kontane o boya la fumana molemo wa grocery di palangwa le pulo ya lejwa dipolo go le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao Clientele Royalty, the family man is getting a strong hold on our Larona, la free loyalty. Fumana kavaya le patokajeno. SMS ali se di ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke FSP, age milletswing li insurance ya bophelo e nan le license. Clientele Royalty ke molemo o fuwa maloko a rona a tshepalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online ditifiso ke tse tlwaelehileng.
1: Nako nyana ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya mina ha e kgaba e balelese di FM ke molelwa
2: Mohadi sehlo re boetse hape re mmoho jwale ha re ke re shebe mo mamedi ha ntse ntetsetsa 0860003084 jwale motho a sa hlokometse hore o na le bothata bona doctor a ka ithlokomela ka tsela efeng
3: Actually, into a pile go ho clap a handle. Ho hlokomela maoto, ho hlokomela diaparo tse re di aparang, dieta tse re di rwalang le dikausu. Ra di hlatswa tsatsi le leng le le leng. Ha o qeta ho di rwala, wa di hlatswa. Le ho ja o ka di beya ma, o se ka di kgutlisetsa hape o sa di hlatswa. Ntho ya pele eo. Ntho ya bobedi ke hore ha ebeng o sebetsa ka dieta. O sebetsa moo leng goreng wa fufula nako e telele ga o tswa mosebetsing dinke o di beye letsatsing di gatlheke letsatsi go na le dirata tseo tse o ka di etsang ka lapeng go tshwana le bo bicarbonate of soda wa e tshela ka gare ka moo o di beya letsatsing ga o tloga moo o di kgotisa ka tlong wa e tlosa e be o di beya mono ke ntlha ya bobedi ya boraro ke go elelwa tabeng ya go tlapa re tlapa ga kae ka letsatsi ho mathata nyana ke a tseba go batho ba bangata gore ba tlape ga dedi ka letsatsi empa he ha e beng o ifumona gorong o na le monkonyana o mo ka maotong go botlhokwa gore o tlape ga dedi ka letsatsi ebe o sebedisa tsonang dirata tseo leng tsa ka lateng ga o fumana goreng ga di sebetse ona ka ena keng he o fumana thuso ya professionale go naka tsa maoto ga o finyane le wena mo
2: Tsela ena e o sa tswa bua ka yona doctor ya ho itlhokomela le batho ba rona ba nang le lefu la tswekere ba ka sebedisa yona tsela eo ho hlokomela maoto a bona.
3: Hantle fela, ha e hlophe hore ke ya batho ba jwang ba na le bohloko ba tswekere kapa jwang. Bona ebile ehlile ba hlokomela ba tlamehile ho itlhokomela hantle bakeng sa horeng ba ke batho ba tshabelwang ke mahloko a maoto bakeng la tswekere. Jale. Ba tlamehile ho itlhokomela ba hlape hangata gabedi ka letsatsi ha ba tshaisa mosebetsing ba kena ka ga ka lapeng ba kenye ka gara metsi a futhumetseng ba kanna ba tshela dintho tse ba di tshelang ka monono empa he e be dintho tse e le gore ba di fumane ba di recommendetse chemisting ga se ntho tse ba ikitse di tsontsona fela ba bekelotlhoko ba kentse leno empa he le bona ba ka di sebedisa
2: Dr. Harkerenke Mumamedi o santsa leteng mohaleng kwano le sa di dumela?
4: Chuli.
2: Hai ntate le kae?
4: Ke te metshu. Ya man o bodi mokwena. Ke le bona mothata bone. Jo re ntse ke mametse ntate mona na hanta hlalosa. Tsale ke kopa ho botsa ne ha ile re jale like ho bua nnete he. Ke le ka ntate a tshogwe botata nyana bo le ba ho hlapa go bo ntate. Ke le bona ntshi no ba go thola go keng. Let's say ke hlapile vandag late wa bona.
2: Ke mametse
4: pele ke go bala. Ho sa ane ha ke tsoa. Se ke shapa half body fela. Ha ke sa ile maotong kwana. Se ke shapa half body fela then se ke tsamaya ke ya mosebetsing. Ha ke kgutla same thing. Ke ntho ke tlwaetseng ho etsa jwalo. And-e ke na le utlwa le smelenyana seo se ba teng. Nenneng ke re kenya diphashaphasha. Ke utlwa le tlwaela diphashaphasha tsa utlwa tse di na le smelenyana tsona seo. So ha ke tsebe e tlwa e bakwa ke yona ntho maybe le nne ke nna ka go ke na le di ntse re di tsaka go ke ding ke di ke ntse ga o tika mo fatse ka mo ntse nyana e thatanya ne pela re se ya nne ke nna go maybe ke yone tsa go hong
2: Hey, o reng o tlapa half body mogotsi ka mantswe a mangwe beke ka o fela o ntse o okola ka odimo fela.
4: Eme tuli. Tuli. Mamela ke reng?
2: O tlapa bosiu e be o seng o betsa half body fela.
4: Eya, o seng kwa ona maotong kwana ke re ke tswa o seng jale hell maotong kwana e ba tshaba se hole.
2: Ha o fi. Ha mogotsi.
4: Ke tsaka mantsi ba se.
2: Ho le ke le gaitse dia motho Dr. Mametsi ke a le botla mamela radio.
4: Ke a le bo a o le mme. Sa ke mna.
2: Hey Dr. Wang qeta re ke bitsa half body fellows. Ya re hola o lotu jalo no tu hlapa re hlape ka la maobane o seng re tswe re iphumula fela. Jale ke a bona ha se la hola ka yona ntwa o iphumula fela. Eh ya doctor.
3: Eh ya me dale he bona. Half body ya na botata. Botata go re ke nna theohele ka sekwana na maotu. Le hoza a se ke go tsena ka hara me. That's the day I fit them out too. Because we know how the kukwana se kutene di du la le kalumu. No, the kasa la di kausu, di kasa la di tema, di du la le kalumu. Hai be hawa sa pa o kieta le tatile, lu a hula hat. Di eta le hore, o bele mongko o wala di pasa pasa, di sala kaharmo. O wala di teki, di sala kaharmo. Kika ho fumana le hore le ho jago tibetsa tse dileng o ntse ho na le mongho o ke pakelsa di kokwana tlokotsene no tse etsang mongho o mobi o lale a di se ka ho hlapeng a fokotse le ho soka maoto le ntse nya na tse jalo ende ha o bona ho tsafumane ntse then a se he ho rona go tlo mo thusa go bona di pheko tse re nang le tsona go tsama maoto a mo.
2: Ha se mo he re kenke wa ho qetela fela Dr. Lesedi dumela. Lesedi dumela.
4: Dumela mme thuli le ga.
2: Ke mo ka ntate.
4: Amana ke bua le makitse ga mona ka jelo ko mo ka Hani Park.
2: E ntate.
4: Ke kopa ho botsa Dr. Mongwe re na ha ku tlo ho go na le di etate leng hore tlameha re di qobe ho di sebedisa. Jwale ho bonahala dieta tsena ho nga re sebetsa ka tsona di-mine mona tsena tsa dikambutsi. Re tlo kgona ho koba sekeng jwang eo ya maoto hobane ho bonahala re fufulelwa tsatsi le lemelele.
2: Ee haholo jwang hobane jale wena ha ona mokgwa ke mosebetsi wa hao o hloka hore o rwale dieta tsa mofuta ono go lokile empa he ke a gola ha e bone ntse o mametse ha o ka latela fela mekgwa ya go itlhokomela ke nagana gore tsotlhe di ka loka ntate wa ka gobane o ne a le kenyeleditse le lona ba rwalang dirifi mesebetsing ya lona ka lebaka la mosebetsi o o etsang o na le kenyeleditse empa ke tla mo kopa gape gore a tle a fane ka dikeletso tseo gape ke a leboa ntate.
4: Thank you, Matthew. I'm here and I'm a Tataka Mountain. I'm here and I'm here and I'm here with you.
2: Thank you, Dr. Kakile Wila Hall.
4: Thank you.
2: Asimu Hem. Re ke gotela hape ho doctor ha re qetela fela ntate ya satsoletsa o hlalosa ntlha e o ileng wa bua ka yona hore hona le batho bana ba rolang di rifi mosebetsing jwale o lla ka yona ntho eno ya hore o dula a fufuletswe maoto ka dinako tsohle hobane ha ana monyetla o mong ke mosebetsi wa hae o mo qobellang hore a ba a ntse a rotse dieta tseo boholo ba nako jwale o itlhokomela jwang se ke botseletsa le ba banka o fela gore na mohlomong ha re ka pheta hape rna hore mohlomong qobe bothata bona o ka itlhokomela ka tsela efeng
3: batho ba ja le re ba ile le ba ile tse hore ba fumane ditopo tse pedi ka pate tharo ya ba hore ho tsatsile nna ha ba go itse tsena ha ba some sibiti then ne ba di go ile tseno ba di tsela ba carbonate of soda ba di bia le tsatsi ho sa ne ba rwala tse ding ba mo sibiti ha ba khutla ba di feto feto la jalo ka le ke ntapile ya bo bedi hona le ntwe re bitsang potash wa re phumana yona o tsela ka ga metsi o ke ya maoto metsi tse mhlano ho ya ho e metene ba suka maoto ka mo e fokotsa go fufula ha maoto ho e tsala ke ntwe re le tse batho ba itse ba ho qoba taba ya hore ha ba kgone ho rola difficulty mosebetsing ha hona dintho tse ba ka di rwalang ba etse fela jwalo ha tswa mosebetsing ga di change a dinke a di beletsatsing di tlosa monkgo onono di bolaya dikokwanatlhoko tse nno di bone ba suka maoto ka hara metsi a nang le potase kapa bicarbonate of soda.

0: tsatsi re e thulontse bua le mong re le bahle doctor ha re boele re kopana hape kana go etlang re le vila ha holo
1: no le vile na o tsile ke di le mama medi bo se ba le sedila
0: thank you dad ke le boa mo mamedi hopela hle le nane o lena o ne o le tliseditse ka motlotlo ke SABC education kwa ho le sedi FM enriching minds enriching lives horra ke le shumele motsomong sebeletso ke le sedu SABC ditabatsena di balwa ke Kenny Modupi

0: di tsa batsana tsa ora ya lesomele motso mo ho di fella mona ha mamela tseding ho reng ya lesomele metso e medi
1: ke la bohlano iphe nako o be karolo ya lenane ola e tlhabolle le se bongile sono antwa mathuke
2: tumela antwa mathuke
1: ka ora ya borobong ho isa ho reng ya lesomele metso e medi motsehare lena ke le sedi FM
3: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelo.

0: bophelo bo potlakile ke bosebetsi ke boikwetliso ke soporo ke metswalle empa wena di uhlwile setha jwale leba ha OK Furniture o tla bona hantlo ya hao e fetoha motse o ba le sofa ya o khanolo tafole e momahanyang ba lelapa bethe monyolla mogathala mantsiboya disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo o bane monyako bophelo ha o hole o ka tlung ka mona leba leloko ha mmoho le OK Furniture OK Furniture nyakallela bophelo
1: Atlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ka mora motsotso o mong le o mong, ho na le nananyana a ikutlwang a thabile. Hona ke hobane ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyanenyana. Nestle Lactokid 4 e nang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, bonkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lactokid 4. Ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.
3: Na o hloka thuso ka ditaba tsa lekgetho. Ofisi ya Tax Ombud le SARS di tla ba Mimosa Mall ho tloha ka la 1 ho isa ho la 3 Mphalane. Tax Ombud e ka o thusa mahala haeba o na le tletlebo e sa rarollwang le SARS. Mme o hloka tlhahlobo e ikemetseng ya taba ya hao. SARS yona e tla thusa ka dipampiri tsa lekgetho, dipotso tsa akhaonte le ho ntjhafatsa dintlha tsa hao. Re fumaneha Main Atrium. Haufi le jet le foshini ho tloha ka 9 hoseng ho isa ka 6 o'clock mantsibuya. Ha ho kopano e hlokahalang, tlo le ID le ditokomane tse amehang. Ba lefa lekgetho ba bohlale ba etsa phapang.
4: Phutholoha o itlhabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli Baby.
5: Ke sentse ke o hwehla, ke ya tlatse mofutho.
4: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho lesedi FM. Ho lesedi FM fela. Ke molelwa.

0: Horra ke le shimele metsemedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Le nanao ke le imatlafatse ka di makatso kolofi.
2: Ke le bile ha ho le tlana mo letsane e samaya o ile o phomola ho baneng ya ha o tima o e kgathile ka jeno. Re tlo bona re tena hape le wena kwano sia le moyeng na go e tlang. Mo mamedi o fela go le jwalo le nana le ke nang ke la ditaba ke la imatlafatse tshebeletsong ya le sedi FM. Re pele re to kena ditaba eng tse o di hlophisitseng re fetele ho tsietsi mohaladi ho re balla ditaba tsa hora ya le shume le metsong ke mmedi.

0: Water.
1: Yes. Ay. Ah, but you have been seen. Kika kapaena. Mukaubere ntate Babsi.
2: Mlangi. Ho tsama dikaka pa kanete momeni ema ho seng haka jeno ke mo reneng ga utlo jalo hore mong hari Babsi Mlangeni o se a si le lefatse lena le ka kwano mme o le sia jalo al di lemo tse 83 na sale mohulu na sale mohulu ka nete
1: mme o sia menya buketse metla haholo di kwalikeng sa mmino o sia history mmino wa hae ka nete o nontsitse lefatse mme generation tse ngata di tla dula dintse di dikwalo ho nyanya minungo RC tsingwa
2: ho etsa ba pine ha ke tsi bangwe mapule skare ya tsa jalo mapule wa re qabanya ho etsa eh a ke re nna ke ntho
1: a ke tsa lona
2: ke wana ke go itile 1979
1: mapule
2: Khala go gopa. Le sala ema. Wa bona yenu sala ema.
1: Sala.
2: Kelo ya ka ina. Yena pela.
1: Amo ya yo tsela pele o phomola ka gotse gore ke ke bere re le letlobolentseng le hola ra iphapanyetsa mosimo.
2: Aga tshwanela.
1: Le bantse mba kena di kwa di kwetsa mmino ba tla qala tshwantse ba tsebe hore dikakapa di letsa e tshwara microphone dikakapa di letsa e tsa nthotse ntle kwa Afrika Borwa.
2: Ho jalo fela mme re sentse ga moya wa ha phumela ka khotsolo wa dimadi bohle ba falletseng.
1: Halala.

Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

Mo medi handle di mahlobile ke motsetso ka morao hore na bona ditaba di ballwa ke mosiwa tshweu.

0: Di taba tsena tsa hora ya bone di fella mona ke gotla hape ka tsa hora ya bohlano re ya thella.
1: So wait. Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang le ke tle le khumula 88.4. Ka ba le download SABC Plus app ho mamela le se di FM. Ke mo lelwa.
2: Konyana. Ya modimo konyana ya modimo ai man ai

0: Dita batsena tsa o raya botlhano di fella mona tse latelang tsene tla batsa o raya botshelela mme tsona ga tla di ballwa ke mosi wa tshweu.
1: Mommamedi, tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya o ama maikutlo.
2: O banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
3: Ganna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelo.

0: Mamedi ditaba ha di fele ho fela nga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he ha re di anyo tse hlahlamanga e leng tsa horra ya borobong ke nna ba ke fetelo ga tse di a motho se bidi mo lefe ka tsa dipapadi
1: dipapadi ho le sedi FM
2: khatse seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betcha hore ta thabela ho ba mona
1: sadi papa ke ho le sedi FM

0: SOS Africa o ka thusa ho fa motho e monyetla wa bobedi wa bophelo. Letsholo lena le tsheditswe ke SABC.
1: Lepato, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan, di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24, mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le Google 88.3 ka ba downloader SABC Plus app. Ke molelo.

a sebele tso ke ra tswang le sedi ke thatso ha sia hawa ke motjodi wa hawa sebele ke la bohlano be king ke robot up friday what's up kwa Mabedi shebe metsotso ke masume a mabedi le metse mmedi le sekotswa re furaletse hora ya borobedi dumela weso madumehle nna ke dikeledi magasene ke sentse ke le teng he motseng wa hamolete ke ja lady soski Mabedi ke a sepela na dumela hle hore o tlotsa monate la ha o letsatsi le bohlano e bile le monate o fitlhela ha kana mme ke le buile hele ho sebedi mo le felo ba sebetse mo bohle o tlwa di hore nge sa o senga ba re tshwere ha monate jwang fela gore moya kwa mafelo a beke moya kwa kgwedi ntsha ya mphalane jelo ke ha e bile hlola matsatsi a mabedi tsena selemo sena sa 2026 le ha o tsola ka ntle moya wa utlwa kwa kgwedi ntsha man Adivela weso o leseleng o le mosebetsing o le lapeng bolala mosolla wa hao hore di tla ja fatse Yeah man

0: wa ratwa twa wa le wa le le sedi FM.
1: Lady Soski, Lady Soski, Lady Cha, Lady Cha, Lady Cha, Lady Cha. L Radio, L Radio, L Radio till the last hour. In Alue Naga 88.4. Riga Rantoron Toro. Wale Ben Lekato, Waka Freddy Ford. Anko!
2: Lord Lady Suzuki!
3: Yeah, khaitse dira ai komametse komametse ei nang tsosa fihla o mana ka tle spirit ka mana ka sobetho tsoga mana ga shimistene ga rama phasa ka mana khaitse dira tsana ke chaketse khono mpolo kholwa metsi tsana ke chagile la tsotsana ai no mafela go di yana khaitse dira ga jega ko nge ke tswe ke je ma chatu ke ke dira ga kwana ga shimistene ka kwa ha e ko mo khabo metsi ya re ko mametse tumele stumza metsi ka mana ka tle spirit so wetho thank
4: Yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo mo faya a le go tshidigile ka mo so tshile bana ba kae ra te jae vela gona botata tshimo speaker a mo mabora ka sewete mana ga silwana
5: e la dimela dimela dimela meli di dimela meli le di soski Hai di mo radio ngwana mme ke mametse mona ka 88.8 Hai le radio ke sengene mola ha tuka mona ka bohloko mbetle me di plasi
6: lady soski yalla ha mona te radio wa re jesa radio mona te mo fire ai ri tukise tsa sane ke di VW ka mona ka lady brand ke na thuma city from lady brand thank you lady soski
5: Hallo, hallo, hallo, hallo. Oh. Ah, goma metse dire marusu. Ba mahalusu garage. Ke ndate mbidi. Ah, e ga mino mana ga ga ona go go ba. Sa ka mo go bona ga go loetsa. Dilo tsheng gele de thoja. Ba mino he mino mino.
4: Gele de thoja ntate. So let's take a check and see if you can have a slide of a king. Roll on Friday. Aba di shebe so suki e hamalang ho ba e le shebe pele re kana ho renge ya di ya borobong la ka le bitse ke dikeledi magazine ke ja lady soski ra be so le fetela ho renge ya le shebe le metso e medi ke na kunketse mabandla mkhonazi a re mama Africa ka nkela hlopa sena sa oyaba ba ga tshimora nation O etsalanga bo phelo ba haweso 086-3003084 086-3003084 hopola re tenga le dikhuka hanong re teng ho Facebook X le ho Instagram @lesadyfm @ladysoski lesadyfm dibela hi
7: hello hi ah yeah lady
4: yeah man
7: but the rasta never dies lati ai
4: yeah man
7: Ya, so re tsuma paitsa ka botsana go ma music 87.8 FM. Hi, hey, music lady Soski. How is all of us?
4: How is all of us? Lo futsi mane.
7: Ja, ke tsela motho.
4: Ke le bila ho lo khaisa dia ka communicate di alpha beteng ka botsana. Le se di FM di bela hi.
8: Hello babjo.
4: Hey, ozo.
8: Tota
4: ya mamzo. Ah, ke pisa bonnati we so kuretsa sile ka ibile le monnati bale ke le tempela ka ho ba lwena busumbo na. Hlathilele ke sa tsebe man.
8: Yo yo lady. Ya ya ya ya wa di konka wa di konka ma.
4: Dia choma de dia choma. Eh
8: ya wa le le se kwa le mo zo bo ro tu mo mai.
4: Ah, le se ho ke le buile ho le khaisa dia ka utlwa.
8: Le ba ba me di balese.
4: Ha mona tezwanga ke le buila ho le lesego man.
8: Ka be ka go pola le tate motau.
4: Ah o se bada. Le buila ho le khaise dia ka le se dipem hi.
8: Hey ni soft.
4: Hi dumela weso.
8: Re dumela ka khaise dia.
4: Ke phetse weso a ke tsebe wena.
8: Ah ah ke ke di tla list so se bona ka wa reject ntse ke le le to
4: eh
8: ke tsaka ra ba ke fa ka e kae
4: mmh
8: ke mame teng le ba tsa tswa ka nkhoba
4: ha mona di o tsi ba ke mo tsebeletswa le sedi fitileng teng jang ha bomele
8: mmh ke tsela la na ke tsela le sedi tswa tsha bala la khaitse dia
4: ke a le bo ha hle weso ke a le bo
8: dante
4: all right

0: le tshepo le yona e lokela ho hlaha le wona. O seke wa tobana le mathata o le mong. Lifeline South Africa e teng ho thusa nakong tse boima. Ho tloha ho kgatello ya maikutlo le kelello, ho ya ho tlhekefetso ya bong, HIV le AIDS le diteko tsa HIV. Fumana tshehetso ha o tshwarehile hampe kapa o le kotsing ka ho letsetsa nomoro e lefshwang e reng 0861-322-322. Bakeng sa tshehetso ho tlhekefetso ya bong, letsa kapa o romela WhatsApp ho 0800-150-150. Tshehetso ho HIV le AIDS, letsetsa 0800-012-322. Kapa o romela WhatsApp ho 084-922-8808. Lifeline South Africa. Mental and emotional health for all. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml tsa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka tlase ho dilemo tse 18.

lady, Sotsky lady, Sotsky lady, Sotsky. Hamba, hamba, hamba lady Sotsky. Hamba le sedi FM. Ah, hala di botlolo. Hala di botlolo. Palama lady Sotsky. Pinya play girl, pinya play, pinya play. Nakita dansa. Mo khole sexy melody vision ya. Ke a lwana ho renya o qetela.

0: Manyo ha re tsena ho se re tsena. Hana tsika ba nye itse. Ayoba yoba le di seski ayoba yoba sa manyo. Ntse kuma meski khanye sa mel ma tsanga six pack. Ha le jalo, ho jalo. Manyo re se jalo motho etseng. Ha le jalo ho jalo. Ayoba le di seski ayoba.
1: Jalo ho jalo samwe mahlane a kanyisa ha ho le jalo ho jalo ba ho tswaka na mangenge tsebe le tsoke ga tsheka le sedi ba bidisha ba metsotso ke e mmedi pele re ka ho re ga le shume mo ne mahu tsa male semi k msa ba ga na mangenge ka nkela uncool mc dj maphorisa focalistic ba re se tla ya tabila ho le mogotsi ba le wena hle bo simbona jole khale la bohlano veke ntjena ke se bile le melaetsa se ka re go ka hana nga sa rona se papaneng a Facebook Instagram @lesedifm @ladysoski ke le bula holo ntantsa a re gal a di me radio hle ho mona di ha ka kang ho bo mamedi wa tsebeletswa le sedi a ga ke so bone ntwetse na man.
2: Hello ladysoski go swa le qhubu 89.9 ke le Brandford majamasi bitseng la cafe le le la paleso ke re ha idu le radio notontsenne ke go lady soski lendenzi ba ya ntentanki ndezwe itewe
1: ha mona tjwang ndenzi biso la hausela le balelapa la hao ke re buila ho logatsola ka tshele bo ha weso le phatsi ntata ba shanyana le na go ntse ba metse sebeletsa le sedi a le ka bona ka mashayeng for respect. Ha le jalo ho jalo we sa na ntwe ku ba yeso but ba di handle botse keng ho ra ke ya le shume mme di tsa tsena sa o qetela tsa letsatsi re di ballwa ke mosuwa tsweo.

Ato, hana go ifitla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa wetsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di plan di fana ka for e habedi ha le fuile la kotsi. Ho bonolo ho fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho di forum. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Alright, shebe metse tsike mashume amabedi. Le metse mena re fureletse ho raya le shebele mo sole monga. Tsebeletse ke ratswe ga le sedi ka la botlano bekeng. Ba re ke faras.

A Stick Remix ya iyo pele bona tia Judith Tsipuma kona sebele tsenga ga tsanga ya lesedi pele bona ka onkela Caterpillar tsama le so penduka itima khema vare sedi laka me wa hopola hore selemo sa 2024 so penduka Caterpillar mo ba neng ba tsama tsenga le SMS SA ba le ba re fa pina yane ya diqabanga me la sebetsa hantla ho lo ho tloa selemo sa 2024 menzele engwe dipina tse ratwang o fetisisa memora ngwana he ba refile ena e bitswang ka hore ke a sedilaka ke bo ka ena Caterpillar so pentuka e tumarema ke la go bula ka onkela DJ Zevani atsama le smarky 08 Wesley Keys ba re a uluto tse ba metso se ke masume a mabedi le metso e meraro pele re kana hore nyane le shumele metso e medi ho bula he hore ho nyane le shumele metso e medi o teng ka itse ya ka kipitso tsumane ke pontso wa salap re ta go pa le ena di hora sepedi ho tla ho renyane ya bobedi ho renyana bobedi di tla tho ha dikalaneng he dikalaneng jo le kai le mafelo a beke tsena me re tla samale ka kapa maqhobo ke le hlohono lo tsholo a ke ena re tla re tsaifisa a re kenya ha mona a tika nnete e boye e mongwa batho ba tla be ba etsa hore letsatsi la rona le qale ka note ho timo ho tla ho renyana bobedi ho tla ho renga ya bohlano.

Nothing better and a kikelo sebelo seka ratonga lesedi shebe meso suke etsileseng pele re kana ho renyana le shebele meso emedi a di bule monate ha ho lo ba lwena hle busungona re bule re tena hape ho sane ho seng ho renye busupa na nong la thabang lena ke tla be tsotso metse se maratswana setulo o tla renye no ya busupa ho tla ho renga e ya borobong fela tla ga ke tswa khwana o teng khaisedi ka ke ponto wa selep ho tla hle ho tshe sekupu go be monate a rope le rona go fitlhela gorenyane ya bobedi anate felwa ke monane otlhe a tsebeletsene e ratwang go wena ya lesedi nna ke dikeledi makesene ke botengwa ga molete ke motho wa mmadifala nako ena ya tsholang ku a e behe mokekeng e fole e se re ba kone ba tlo e supa ka melwana ya metshwenyana

0: Ke tshega sputse o mametse ponto ho le sedi FM.
1: A mamele ponto ha mamelwe.
2: Na konyena ya sehla sa selemo ha dipalisa le difate di thunya. Mina ha e gaba e balelise di FM. Ke molelwa.

0: molelo wa bohle o ka fetwa jwang
1: nako yena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya mina ha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa Springs toropo ya lebatowa la Ekuruleni lesedi FM le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3 kapa downloada SABC Plus app ke molelwa
2: Kadimetsa
0: le go sebele pinyane. Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka majeki. Ha di kgogo di theoha dikalaneng. Go fihlela re isa masapo ho beng.